teso la teggenti fuggendo van, ma la miseria prive quei che al fuoco avanzar. Serva quell'oro di tanti afflitti a ripar lo scempio. Basta, basta, ogni è fini, presto a me s'avvicini, a mio non parta,

0: Possunis la sesto, il Cesareo sangue. Oggi mia sposa sarà la tua Germana.
1: Si veglia?
0: Appunto. Udisti che dici? Non rispondi.

recano a lei la mia ottulla novella. E tu mi sia e mi amato sesto, e queste tue dubbiezze deponi, avrai tale parte tu ancor nel sogno.

0: io.
1: E non è il più vedere che osar contemere gli accenti dei Cesari già spenti, la memoria oltraggiar.
0: Barbara in chiesta che l'istinti non giova, e somministrami le strade alla frode di insidiar gli innocenti.
1: Ma fra signor, chi la cera riardisce?

disavventuri a dispiacer col vento, alla grandezza tua la propria pace a mio pospone, tu ricusi un trono per essergli fedele.